Dici mica lo su, possa di acciaccia. Io ti sciatamo, otkud se ne vraća.